elevate, troppo nitida profondo. Anzi allegro vi mostrate, animale.

0: e mi voti il sono getto e un fratel mi fa tremar e mi voti il trono getto e un fratel mi fa tremar
1: ma si mi piace il mondo quei trasporti potenate animate carezzate sopra parte di
0: e mi voti il trono getto e un fratel mi fa tremar

0: or dovete mostrarvi contento. Su politica e forza di cor, quei trasporti, moderate, serramate, di regnare.
1: Tu mi lacere, mi lacere,
0: sento più meglio contento, e dal petto già balza il mio cuore. Or dovete mostrarvi contento, su politica e forza di cuore.

0: vi voglia ben sua altezza fin d'allora.
1: Grazie, e sei qui venuto
0: per vedere, per sentire, per godere. Oggi s'aspetta il principe Tubaldo in gran trionfo, e sarà cosa bella l'aprimento poi del Gran Testamento, e allora festa per il nuovo sovrano,
1: e che si brama d'un all'altro gemello della nazione.
0: Dai più saggi il fratello, il protettor dei buoni della nostra onorata famiglia.
1: E guai, sì, guai, se il fratello non regna. Tu sarei castellano in sua vece, il mio Albertone salirà d'altro grado.
0: Oh, grazie, altezza!
1: Oh, grazie, grazie!
0: Ma un uso già che non mi piace!
1: Ritirati! Ed il conte notario, questo fiero gran cancellier della Provenza, ancora non è comparso.
0: Ad incontrarti, Ovaldo, e il sarà forse. Voi sapete bene, la sua figlia ama Teobaldo,
1: e in segreto aspira più forse al trono che al suo cor.
0: Vincenti a questa parte!
1: Seguimi, e Costanza, l'amor le brilla in

Signora, il principe Teobaldo ritorna. Egli ha soggiogato i bretoni. Voi amate un eroe. Acciaia! Ma il suo cuore... Ma il suo cuore è perduto. Giusto cielo! Egli adora la figlia del vinto duca, la famosa Romilda. Si dice che ella sia sparita e si sospetta che seguiti Teobaldo.

tanto voli a rigo lusingarmi e dimmi a miani il testamento. Osserva, vi viene il cavaliere, io qui l'aspetto.

Figli gemelli, voi nascesti al pari, ed io che al pari v'amo, e felice concordi ambi vibrar. Ordantivo di monaco di Nizza, con te lascio il retello. Mia conquista della Provenza al Principato, al Soglio. Mio successore, che sia Teobaldo, io voglio.

e Dio stringer pensai già si bel non giorno. Ma il bene dello stato sacrificarsi de tal non li affetti e lo spero. Tu hai vinto il duca dei Bretoni e resti avvinto a te da più bel vincolo e forma un solo stato, una sola famiglia. Sposa dunque Romilda del duca dei Bretoni, l'illustre figlia.

Ritorno per gli affari nostri particolari, d'introdurmi per quella vecchia torre nel castello, traverso.

0: felicia costui.
1: Voi, zio, a chi è toccato il trono?
2: È toccato a chi doveva.
1: Io già lo sapevo. Mio fratello viene oggi qui al castello.
2: Stupidai, è politica.
1: Ma le nozze con tutta la politica si fanno?
2: Sì, andrà bene in politica. Una festa terrà distratto il popolo.
1: Venite,
2: andiamo.

0: Diamo Costanza alla Lusina ad una piena vendetta.
1: E il mio cuore l'aspetta e l'attende.
0: Ma me ne sei ancora ingrato.

0: Anche questa è finita, cioè no. Resta il meglio, il pranzo, il ballo. Andiamo, oh, guarda un po'.
1: La contessina, oh, Annina.
0: Io Pieronto, voi già mi conoscete, suo sposo.

0: che va pigliate al mio consiglio, prender delle misure forti, pronte.
1: Lo so, ci penso. La sicurezza mia comanda a un caso.
0: Che possa dir, il mio nemico è morto.
1: Morto? Vostro fratello?
0: Il suo nemico.
1: Necessità crudele. E poi a un caso, ebbene, io v'obbedisco a un caso. E non rifletto se sia bene.

0: il prigioniero mi capite, quello della Romilda.
1: Ingrato!
0: È chiuso nei sotterranei.
1: Cielo, e non sapesti?
0: Neppur le guardie che l'hanno scortato san chi sia, né in qual torre confinato.

0: agevolmente anche tutti i fedeli che io bando, che ho raccolta e mi seguono. E sporia, ma vien gente, ascoltiamo.
1: Siamo al caso, non c'è tempo da perdere.
2: Ma, altezza,
1: ogni ora che gli vive per noi pericolosa, togliami a questa smania tormentosa.
2: So il mio dovere, politica Albertone.
0: Questi scellerati che tenta mai, se fosse lui, si corra, s'affrettino ai compagni. E tu fra tanto cielo il colpo.

0: Altezza, io v'ho pedito, ma...
1: E sei pentito?
2: Ah, signor, siam perduti.
1: O cielo!
2: È sollevata la capital, cessero i tuoi, or che più far?
1: Morire, ci siamo vendicati.
2: Aspetta, aspetta.

0: svena, ma fratricida non mi chiamar non sono. Fu colui che sperando guistarsi il favor mio senza mio cenno.
1: No, che anzi, sappiate.
0: Oh, fosse vivo il mio fratel, pentito d'un breve istante di delirio, a lui perdono io chiederei. Obbedienza.